0: corona è che non lo fa niente.
1: Yeah, they'll put a follow-up on the board with the return number.
0: Captain.